Suena potente. 100.1 FM, Sabana Stereo. Cien punto uno FM, Sabana Stereo.